0: paro di dire.
1: Diciamo paro un po' di trovare
0: qualcosa. Ma è figo, non è l'ultimo. Poi altro.